0: tardi.
1: Vale, lo fanno bravo, lo fanno su Spanish for Peace, con la sua buona Wyoming. Lo sa, sex with us, lo vai, non mi dia. Buono.